0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e un minuto.
1: Amici all'ascolto, buongiorno, bentrovati, buon martedì 14 luglio, Max Dupré con voi, inizia una nuova puntata di Buongiorno Amici insieme fino alle 9 e in apertura stamattina Zucchero con la sua Baila Sexy Thing.

grande salto in apertura di puntata insieme a Zucchero con Baila qui nel nostro appuntamento del mattino, nel nostro Buongiorno Amici, che ci consente di stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, poi il sabato ci spingiamo fino alle 11 in primissima mattinata. Vi ricordo come sempre la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Io sono Max Dupré. La prossima canzone invece è di Madame e si intitola Mama non mama. Facciamo

0: ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che parte nel vento. Più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister. Cerca su Google, trovi le interviste. Pago il contantino, bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: che ha.
1: Quello con Anna Tatangelo, Notte Poetica, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, nella nostra mattinata invece poetica. Oggi è il 14 luglio, festa grande in Francia, festa nazionale, insomma, la presa della Bastiglia, giusto per essere precisi. E a proposito di fatti legati alla data di oggi, è tempo di almanacco, la nostra agenda. Tanti auguri a chi porta il nome di Camillo, perché oggi è San Camillo dell'Ellis. 14 luglio, dicevamo, la popolazione di Parigi insorge nel 1789 e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la rivoluzione francese e quindi festa grande per la Francia, che spera di poter festeggiare anche con la semifinale del mondiale, visto che affronterà la Spagna proprio stasera. 1902, Venezia, invece, il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente, verrà ricostruito com'era e dov'era. Il restauro si concluderà solamente nel 1912, 10 anni dopo. Nel 2002, invece, durante le celebrazioni della festa nazionale francese, il presidente della Repubblica Jacques Chirac viene praticamente colto da un tentativo di assassinio, fortunatamente da quello esce incolume. E poi ricordiamo invece la strage di Nizza, proprio durante i festeggiamenti della festa nazionale francese nel 2016, un tir che si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 vittime e 458 feriti. Ricordiamo i nati oggi: Andrea Bosca, attore italiano, classe 1980, e Giovanni Cacioppo, attore comico e cabarettista, 1965, suo anno di nascita. È tutto per il nostro almanacco, tra poco Venusia con l'oroscopo, subito invece Cesare Cremonini e Giovanotti insieme con Mondo.
2: Ho

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 14 luglio 2026. Ariete, la vostra sarà un'altra giornata poco proficua per l'attività lavorativa e se non saprete tenere a bada irruenza e orgoglio, per la luna dissonante anche i sentimenti potrebbero darvi qualche problema. Voto 7 meno. Toro, Venere, Mercurio e Luna, dal loro aspetto armonioso, renderanno tutto facile, sia al lavoro sia in amore, quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, sostenuti dai favori di alcune stelle potenti, non dovreste avere preoccupazioni per gli affari, mentre una rigorosa Venere non renderà pacifico il clima familiare. Siate più collaborativi e voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio, Sole e Luna nel segno vi invita a darvi da fare per accrescere il lavoro, tutto bene anche per la vita affettiva e voto 7 più. Leone, il periodo che state vivendo è assai interessante, lo sarà ancora di più da questa sera con l'arrivo della Luna nel segno ad affiancare Giove, siate propositivi e voto 8. Vergine, Marte, sempre dissonante, potrebbe rendervi un po' nervosi, tuttavia non ne avete motivo poiché altri pianeti amici vi invitano ad essere fiduciosi in ogni ambito. Voto 8 meno. Bilancia, le vostre doti di equilibrio potrebbero anche oggi non esservi del tutto utili, specie nell'ambiente professionale. Siate prudenti soprattutto nei giudizi e voto 7. Scorpione, la vostra estate prosegue senza eccessive difficoltà grazie a Mercurio e Venere che vi vogliono attivi. Se siete al lavoro e spensierati, se vi state godendo le ferie. Voto 8. Sagittario, le vostre ambizioni hanno sempre ottime possibilità di essere soddisfatte. Bene il lavoro, attenti a non farvi distrarre dalle insidie sentimentali possibili per Marte e Venere in posizione ostile. Voto 7. Capricorno, la vita affettiva vi dona appagamento e può diventare il vostro porto sicuro nel quale trovare la tranquillità che per qualche tempo ancora non saprete ottenere nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Acquario, la fortuna non vi assiste, ma non per questo siete esentati dall'impegnarvi per ottenere ciò che sapete di meritare grazie al supporto di altre stelle. Datevi da fare e voto 8 meno. Pesci, Luna e Mercurio anche oggi sapranno assicurare ottime opportunità lavorative, ma cercate di occuparvi anche dei sentimenti messi in difficoltà da Venere dissonante. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Giornata di martedì ancora dominata dall'anticiclone subtropicale sull'Italia, molto caldo anche sul Triveneto, con tempo in prevalenza soleggiato in pianura e temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne pianeggianti. Da segnalare però un lieve disturbo che lambirà le Alpi, porterà qualche temporale in transito soprattutto su Alto Adige, Cadore e Carnia, ma con fenomeni che potranno sconfinare tra pomeriggio e sera anche le aree prealpine e pedemontane tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il caldo però rimarrà comunque piuttosto intenso, almeno per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Marken Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Ancora buongiorno amici e grazie di aver scelto anche oggi Radio Padova per farvi accompagnare dalla nostra musica mentre magari state prendendo il primo caffè della mattinata, della giornata, da condividere quindi con noi, con le nostre canzoni magari da canticchiare, come la prossima per esempio di Biagio Antonacci, ovvero Buongiorno Bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Santa.
1: Ella è Dia e H7 con Santa a chiudere questa nostra puntata di oggi, martedì 14. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica la app.
3: Sono le 9:02.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

gli stereotipi degli anni 80 in questa canzone di Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso, da sola in the night, e anche Elisa. 9 e 7 minuti, buona giornata da Luca Lazzari. Siamo arrivati alla metà di questo mese di luglio. Oggi c'è più umido del solito, ok? Caldo, ma l'umidità secondo me si è alzata, come se si sente sulla nostra pelle. La musica di Radio Padova, adesso i Rama, e questa è Cabana.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 14 luglio 2026. Ariete, la vostra sarà un'altra giornata poco proficua per l'attività lavorativa e se non saprete tenere a bada irruenza e orgoglio, per la luna dissonante anche i sentimenti potrebbero darvi qualche problema. Voto 7-. Toro, Venere, Mercurio e Luna, dal loro aspetto armonioso, renderanno tutto facile, sia al lavoro sia in amore, quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, sostenuti dai favori di alcune stelle potenti, non dovreste avere preoccupazioni per gli affari, mentre una rigorosa Venere non renderà pacifico il clima familiare. Siate più collaborativi e voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio, Sole e Luna nel segno vi invita a darvi da fare per accrescere il lavoro. Tutto bene anche per la vita affettiva e voto 7+. Leone, il periodo che state vivendo è assai interessante, lo sarà ancora di più da questa sera con l'arrivo della Luna nel segno ad affiancare Giove. Siate propositivi e voto 8. Vergine, Marte, sempre dissonante, potrebbe rendervi un po' nervosi, tuttavia non ne avete motivo poiché altri pianeti amici vi invitano ad essere fiduciosi in ogni ambito. Voto 8-. Bilancia, le vostre doti di equilibrio potrebbero anche oggi non esservi del tutto utili, specie nell'ambiente professionale. Siate prudenti soprattutto nei giudizi e voto 7. Scorpione, la vostra estate prosegue senza eccessive difficoltà grazie a Mercurio e Venere che vi vogliono attivi. Se siete al lavoro e spensierati se vi state godendo le ferie. Voto 8. Sagittario, le vostre ambizioni hanno sempre ottime possibilità di essere soddisfatte. Bene il lavoro, attenti a non farvi distrarre dalle insidie sentimentali possibili per Marte e Venere in posizione ostile. Voto 7. Capricorno, la vita affettiva vi dona appagamento e può diventare il vostro porto sicuro nel quale trovare la tranquillità che per qualche tempo ancora non saprete ottenere nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Acquario, la fortuna non vi assiste, ma non per questo siete esentati dall'impegnarvi per ottenere ciò che sapete di meritare grazie al supporto di altre stelle. Datevi da fare e voto 8-. Pesci, Luna e Mercurio anche oggi sapranno assicurare ottime opportunità lavorative, ma cercate di occuparvi anche dei sentimenti messi in difficoltà da Venere dissonante. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Non chiedi

Radio Padova, Ritmo Italiano con Federico Rossi, ti penso spesso e adesso vi parliamo di un appuntamento importante il prossimo weekend, Anguria Summer Party il 18 e il 19 di luglio al Parco del Pescatore di Caorle dalle 17, due serate tutte da vivere insieme con musica, spettacoli, giochi, area food, bar, insomma un'esplosione di energia dedicata alle famiglie, bambini, ragazzi, gruppi e associazioni del territorio. Però Anguria Summer Party è molto più di una festa, è un momento per stare insieme, per condividere sorrisi, emozioni e solidarietà. Infatti il ricavato dell'evento contribuirà all'acquisto di un pulmino attrezzato per persone con disabilità. Segnatevi le date, 18 e 19 luglio, Parco del Pescatore a Caorle, apertura a partire dalle ore 17 con Anguria Summer Party e ci saremo anche noi di Radio Padova. E la nostra musica subito con Elettra Lamborghini e questa è Bam Bam Bambina.

0: bambina.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti segnaliamo la chiusura del tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Risultano chiuse le entrate degli svincoli di Porto Gruaro e San Sino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi vuole immettersi sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. Traffico intenso e code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Code verso Trieste sono segnalate fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dolce Nera, la nuova canzone Radio Padova si intitola Epopea. Stiamo raccontando in questi anni l'epopea di Yannick Sinner, che ha vinto per la seconda volta consecutiva Wimbledon, è diventato uno dei tennisti più forti della storia. Però stiamo parlando con pur sempre di un ragazzo e non di un robot. L'altra sera durante la festa ha ballato e si è divertito tantissimo, ha detto anche sono anche un po' brillo, ho bevuto un po' di più, e tra l'altro poi ha raccontato anche che lo hanno bocciato all'esame della patente per la moto per la quarta volta, e quindi da questo punto di vista è umano. Forse sarebbe il caso di dire: Yannick, va bene giocare a tennis, va bene sciare, va bene la patente della macchina, ma se ti hanno bocciato quattro volte per la patente della moto probabilmente non è il tuo mondo, ok? Oppure impegnati un po' di più. Siamo sicuri che sicuramente ce la farà prima o poi a prenderla, basta che dopo vada piano. E dice: mia mamma è sempre molto preoccupata per me, ma non riesco a capire di cosa si tratta questo tipo di preoccupazione, perché non sono ancora diventato papà. Un po' alla volta le cose arrivano nella vita. Stiamo pur sempre parlando di un ragazzo che ha poco più di 20 anni. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova adesso, Emma e Fabri Fibra, e questa è Antidroga. Ma

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Alle 9.39 scopriamo Carmela di Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Carmela. Cioffi a Radio Padova alle 9.42, novità.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
3: Frutta e verdura?
4: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 6 minuti.
0: Questa è Radio Padova.

0: Gianna, Radio Padova, alle 10:10, buona giornata. Anche adesso, come ogni ora, tre canzoni le abbiamo messe in fila per voi. La prima è di Samurai J.
1: Tre canzoni in fila.

La voce di Coez per Giulia, Radio Padova. La canzone si intitola Quelli come me. Alle 10.18 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica da noi in questa estate su Radio Padova. Anche Malika Ayane, e questa è una possibilità.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia segnaliamo la chiusura tra Portogruaro e Cessalto a causa di un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti. Con code a partire da Latisana risultano chiuse le entrate di Portogruaro e Sanstino di Livenza, sempre verso Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste. Per traffico intenso si viaggia in coda verso Venezia fra Cessalto e Sanstino di Livenza. Code per traffico anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa dell'incidente avvenuto in A4 risulta chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo inoltre code in uscita a Portogruaro in direzione della 4. Per quanto riguarda inoltre la 57 tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia in coda verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Grazie Risa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana 10:34, uno dei tormentoni di questa estate. Ci voleva, ci sembra di ritornare negli anni 80 quando arrivano queste canzoni. Benvenuti con la nostra musica, grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. L'estate di Radio Padova continua con Biagio Antonacci, questa è You and Me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Nessuno è solo, se è all'ascolto di Radio Padova. Paolo e Chiara, solo mai alle 12.55 vi ricordo solamente di restare sintonizzati con noi, perché a breve avremo anche l'aggiornamento di Local News.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: sono le 13 in punto.
1: Radio Padova Local News.
0: Edizione del Veneto. Tamponamento questa mattina sulla A4 tra tre mezzi pesanti nel tratto San Stino-Cessalto. Un autista è rimasto ferito e incastrato nella cabina. Chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e Cessalto. Arrestato a Treviso un 26enne per due violente rapine a Mogliano Veneto. Tra le vittime un cuoco di 23 anni colpito al volto con una bottiglia per 50 euro. Tre i feriti totali, incluso un passante intervenuto. Oltre 100 kg di cavi in rame e acciaio rubati dal cantiere ferroviario Rovigo Chioggia sono stati trovati in un box a Cavanella d'Adige. Una coppia è stata denunciata a Chioggia per ricettazione. Due georgiani di 29 e 34 anni sono stati denunciati a Conegliano per tentato furto. Usavano acido nitrico per sciogliere le serrature in via Zamara. Tre complici sono fuggiti abbandonando gli attrezzi. Le reti Studenti Medi e Ludu accolgono con interesse il biglietto unico regionale in arrivo nel 2028, ma chiedono alla Regione tempi certi e il coinvolgimento dei pendolari nella sua attuazione.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Lost in the Weekend, Cesare Cremonini, vuol dire non tanto perdersi nel weekend, ma proprio immergersi nel weekend. Siamo un po' lontani perché oggi è solamente martedì, dove avere un attimo di pazienza. Adesso invece sentiamoci come si fa. Biagio Antonacci e la sua splendida Convivendo. Benvenuti, questa è Radio Pa.

convivendo, ma non solamente a livello lui, lei, lui, ma anche convivendo con le cose della vita, con le esperienze della vita. Insomma, bisogna anche, come dire, farsi un po' le ossa, no? Non possiamo star qua ad aspettare che tutto ci caschi sulla testa, dobbiamo guadagnarci magari certe cose. E questo mi avvicina moltissimo a una cosa importantissima, una lezione di Seneca che vorrei passarvi, perché diceva, apparentemente una banalità ma non lo è, per essere felici bisogna eliminare due cose: il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato. Questa lezione di Seneca serve a liberarsi da ansia e rimpianti, e praticamente lui dice: custodisci il presente, ed è una cosa importantissima da imparare a fare. È chiaro che insomma nessuno nasce imparato, però ci proviamo. Lo stoicismo, infatti, diceva Seneca, insegna ad affrontare le difficoltà non tanto come ostacoli insuperabili, ma come occasioni di crescita personale. E lo spiega lui con un'immagine potente, cioè dice: non c'è albero solido e robusto se il vento non lo colpisce di frequente. Proprio questo fa sì che l'albero diventi forte e resiliente. Le avversità possono quindi renderci più forti, consapevoli e radicati. Per Seneca, restare bloccati nel passato o immaginare continuamente scenari negativi sul futuro trasforma la mente in una gabbia. La vera felicità nasce invece dal vivere il qui e ora con equilibrio, lucidità e pace interiore. Ma insomma, adesso non è che voglio che diventiamo tutti zen, però se posso vi passo anche delle cose che alleggeriscono i vostri cuori. Detto questo, restate qui con noi, perché a Radio Padova la musica non solo non finisce mai, ma vi dà la possibilità di cantare le canzoni nuove di questa estate 2026. Questo è già un successo, firmato e cantato da Tommaso Paradiso. Per voi, Agitare Coca-Cola.

Che atmosfera! Mace, Salmo, con la pesce insieme, Cattive Abitudini 2026, quindi canzone di questa estate con Radio Padova Ritmo Italiano. Ma adesso un'altra cosa che vi piace, perché ogni tanto al 328-319-8000, giustamente ci mandate anche i vostri commenti sulle canzoni che sentite su Radio Padova, Benji e Fede con Alex Britti, Viva la Vasta!

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

firmata Radio Padova Ritmo Italiano, Loredana Bertè, sei bellissima, era il 1976. Adesso ripigliamoci perché l'abbiamo cantata sicuramente in molti a squarciagola. E ho una cosa molto carina da raccontarvi. Parlando di specie aliene, non tanto di alieni extraterrestri, nel Salento è stato beccato il primo esemplare mediterraneo di ricciola giapponese. È stata catturata al largo di Nardò ed è la Seriola quinque radiata e non era mai stata documentata nel Mediterraneo. L'identificazione, confermata anche dall'analisi genetica, riapre il dibattito sulle vie d'ingresso dei nuovi invasori. Da che parte arrivano? Questa è la domanda. Non si sa come, in che modo sia arrivata questa ricciola giapponese, forse resterà tutto avvolto nel mistero. Quello che è certo è che c'è un'altra specie aliena nel Mediterraneo e arriva dall'Oceano Pacifico e mai sin da qui era stata osservata nel Mare Nostrum. Appunto, la ricciola, la seriola quinque radiata, comunque assomiglia a una ricciola, che oltretutto, scusate, un pesce molto buono, è un grande predatore pelagico la cui presenza è stata documentata per la prima volta grazie a una cattura avvenuta nel Mar Ionio lungo le coste pugliesi nei pressi dell'area marina protetta di Porto Cesareo. Che posti, ragazzi. Comunque, tra le ipotesi più plausibili c'è il trasporto involontario attraverso le attività marittime internazionali. Dicono gli esperti, le larve o le prime fasi di vita potrebbero essere state trasportate nelle acque di zavorra delle navi o in altri comparti delle imbarcazioni. Poi non si può escludere neanche un collegamento con attività di acquacoltura o trasporti commerciali di organismi marini non dichiarati. Molto meno probabile invece appare una dispersione naturale, considerando l'enorme distanza che separa il Mediterraneo dal Giappone. Comunque hanno trovato questa ricciola a Nardò e quindi, insomma, gli alieni si fanno vedere anche per quanto riguarda le acque delle nostre parti, delle nostre zone. Adesso invece, visto che è ora di pranzo, devo ringraziare Oscar che mi ha mandato una foto meravigliosa e dice: adesso cibo, se gli affari vanno male e il corpo non deve assolutamente tribolare. E qui abbiamo verdura cotta, polenta, una grigliata, mi sembra. E che posso dire? Buon appetito, non solo ad

Romantic, grazie a Giuliano Palma, 2008, testarda io, questa era la sua versione ovviamente, e alle 13:38 minuti qui durante il Ciao Cri arrivano anche loro, sono i Gemelli Diversi con 1993.

0: Ragazzi miei, 1993, gemelli diversi, c'è qualcosa di diverso invece che sta arrivando, anzi stanno arrivando, perché sono tre, sono le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Partiremo ovviamente dal decennio anni 80.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

un duetto che ci dà sempre grande soddisfazione, Piero Pelù e Angun insieme con Amore Immaginato. Ricordatevi che era il 2003 quando esplose alla grande questo bellissimo brano, canzone che conclude le tre bellissime di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana di Radio Padova. Il Ciao Cris si ferma, io Cristina Dori vi auguro un buon proseguimento, ma vi aspetto domani mezzogiorno. Ora Emma Fabri Fibra insieme con Antidroga e tra poco Made in Italy.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni, dove vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi poi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora il primo che ci manda un messaggio con scritto Padova Land al 328 319 8000, regaliamo due biglietti. Continua la nostra musica su Radio Padova. LDIH7 si intitola Santa.

0: Clara con Prima Donna, siete su Radio Padova alle 18:11, tempo di regali qui, e questa volta era il momento di Padovaland con due ingressi che se vi aggiudica Roberto di Padova. Ciao Roberto, hai vinto!
1: Ciao, grazie mille! Ciao. Non me l'aspettavo, ma grazie mille!
0: Visto, invece sei stato bravissimo, sei stato super veloce al 328-319-8000. Che stavi combinando mentre ascoltavi Radio Padova? Stavi trafficando?
1: Ma stavo tornando da lavoro, sì? Ero fermo in macchina, sì? Ho detto proviamoci.
0: Che fai nella vita? Possiamo chiedertelo? Sì? Possiamo?
1: Io lavoro in hotel, sono manager d'hotel.
0: Ah, bravissimo, complimenti. Allora, quando dobbiamo pernottare ti facciamo una telefonatina. Vabbè, ascoltami, hai già fatto le vacanze? Tu te ne vai in hotel quando vai in vacanza o vai in camper? Come vai? No, fammi capire un attimo, come funziona?
1: Sono da hotel o da resort, non sono da campo o da campetto.
0: Perché sei abituato bene, capito? Del resto se fai quel lavoro lì, insomma, immagino insomma che sai come funziona e quindi avrai anche i tuoi canali giusti. Va bene, noi ti terremo sempre presente se abbiamo bisogno, d'accordo, per le vacanze. Intanto goditi questo nostro appuntamento con Padovaland, starai lì, potrai andare con chi vorrai e godere insomma di questa giornata anche in città, in un parco acquatico davvero favoloso che è il nostro di Padova. Grazie mille Roberto, buona estate, ciao.
1: Ciao. Grazie, buona estate a tutti.
0: Ciao. Ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera ed Desenzano e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Fra pochi giorni, nella Bergamasca, venerdì 17 luglio, Camerata Cornello propone una visita che sembra già un racconto. Il borgo di Cornello dei Tasso e la sua torre campanaria pendente diventano il centro di un pomeriggio dedicato a uno dei luoghi più affascinanti della valle. È il tipo di uscita che funziona benissimo per chi ha voglia di pietra, silenzio, scorci verticali e storie da riscoprire senza grandi numeri intorno. In estate si cerca spesso eventi rumorosi, ma ogni tanto fa bene anche scegliere un borgo che parla piano e lascia il segno. L'appuntamento è con il borgo di Cornello dei Tasso e la torre campanaria pendente a Camerata Cornello il 17 luglio. Questo è il consiglio di Radio Padova.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova. Torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Padova. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
3: Oh!

Viva l'amor, Paola e Chiara, questa sì che è una delle nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in fila come sempre tre da farvi ascoltare proprio a quest'ora. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e tra poco diamo la linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo anche Elettra Lamborghini, il nuovo singolo Bam Bam Bambina.

0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Da Bano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Uxie. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di

0: Testo, dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 19 e 3 minuti.

C'era Safe con Buona Domenica qui su Radio Padova, 19 e 7 minuti. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Continua la nostra musica, c'è Coez con Ci vuole una laurea su Radio Padova.

poco con Dove sei? Voi siete su Radio Padova di sicuro, e se siete sulle nostre autostrade del Veneto in questo momento avete bisogno di informazioni, tra poco ve le diamo noi con Viaggiando, tutto sulla viabilità fra qualche istante su Radio Padova, ritmo italiano per chi ha voglia insomma di vacanze estreme. C'è il safari di Jovanotti.

0: a town, check a town. Boom, boom, boom, boom.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ecco Paranoia, Samurai J qui su Radio Padova, 19 e 28 minuti, tra poco il nostro collegamento consueto con gli esperti del tempo, con 3B Meteo, quindi rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà Nico Schiodetto, adesso Epopea è una novità qui su Radio Padova, ritmo italiano che ci ascoltiamo, è la nuova di Dolce Nera.

0: Meteo.
1: 19:34 minuti, ci colleghiamo con il Trebi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
1: Grazie, buonasera a te. Non vedo proprio il tempo bellissimo dalla mia finestra, cosa ci racconti?
2: Sì, effettivamente c'è qualche temporale che sta interessando le zone montuose, Alpi e Prealpi, qualcosa sta scendendo anche verso la pianura, quindi limitrofe zone pianeggianti, una serata un po' temporalesca su Alto Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Sì. E domani però riniziamo una nuova giornata con il sole, con il caldo intenso, caldo afoso, veramente un'afta impressionante in queste giornate, raggiungiamo anche domani 34-35 gradi con elevati tassi di umidità. Poi domani sera l'alta pressione verrà disturbata da infiltrazioni di aria molto umida in quota dall'Europa centrale, che innescherà dei temporali da prima al nord-ovest, ma entro domani sera anche sul nord-est. Attenzione, perché saranno fenomeni anche di forte intensità. Potrebbero esserci in alcune zone della pianura padana anche locali grandinate, anche di medie dimensioni, e colpi di vento, anche raffiche di vento forti.
1: Vabbè,
2: quindi niente. Quindi domani sera riparate la macchina, infatti, i fiori, le piante, perché macchine qualche zona potrebbe picchiare.
1: Va bene, comunque domani sera io ti chiamo 19:30 se ti va, d'accordo?
2: Così ci aggiorniamo. Un aggiornamento in tempo reale.
1: Esatto, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, a domani. Ciao Nico, ciao,
2: buona serata a voi.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Con Electroshock, un'altra prova di forza del Nugola d'Oro di Antonella Ruggero. Sono le 19:45 minuti. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Tempo ancora di una canzone da ascoltare, quella di Achille Lauro, davvero una ballata che si racconta ancora una volta come un immortali. E ciao.

90 occhi di ragazza, Gianni Morandi, 19:52 minuti. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buonissima serata con la nostra musica, quella con Radio Padova Ritmo Italiano. Prosegue una bella serata estiva con la musica ora di Silvia Salemi, End of Silence. A domani, ciao. Nel

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: parola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.